0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti chiama,

0: parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobili il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Che carità

0: fosse la mia dote, merito del tuo perfuso.
1: Bene anginato.
0: Ehi la destina per ottener da me certe mezzone. Il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito. Mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo. Mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato l'avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio. Igor Ubbetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto

Se tutto il mondo dice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non do nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: notte basilio tutto già disse.
1: Or senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun non entri.
3: Sì, chi mi lasci qui solo?
2: E brava dama, il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vincerà!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Oimè! Che fate?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino!
0: A Cherubino, a Cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Ma maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e d'altrui nulla dico. È per voi! Per matava! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a

L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, m'apre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: Pancho. Faventio!
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Ma cade! Di peggio!
0: Capisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora mio occhiati mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea!
0: Oh, per me!

0: di questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Mi vada a servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, a un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo a natural tutela.

io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: va. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo mio.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, scuola.
0: Parta tosto.
1: Oh,

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, arpallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
1: Narcisetta,
0: donzino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, donzino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle quando al riposo, Narcisetta dolcino d'amor, delle belle quando al riposo, Narcisetta dolcino d'amor. Raccarriati, oh farmaco, quando stacchi stretto sciacco, schioppo in spalla, sciabra il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco.

ed invece del fattanco una marcia per il fango per montagne per valloni con le nevi dei solioni al concerto di tromboni di bombardi di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar non capirai quei pennacchi non capirai quella chioma non capirai quel cappello

Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Vino alla vittoria, alla gloria militar, per vino alla vittoria, alla

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero, e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia e proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il casetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

Susanna, che questo giovinotto abbia del condile stravaganze udite. Ah, tu non sai. Ma per qual causa mai da me stessi non venne? Dove la canzonetta? Eccola!

0: gli fa tutto ben quello che gli fa. Resco a noi nel soldato, di gara mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, se ha uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse, entre

gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Lebbi orror da basilio! Alla fretta! Obliato è non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto! Che premura! Eccola qui! Spicciati!

0: specchi alla mia porta.
1: Ben chiusa.
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! Non voglio stati! Un ricevuto foglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: L'appè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste alla sua stanza.
1: Alla sua stanza, qui, tutti li vedi.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma... turbata senz'altro.
1: Ah, questo serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, e lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Vorresti arrepentarli?

0: Tutto senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente. Andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

se non trova, uccidi se mi trova, uccidi se mi trova, uccidi se mi trova. Fuggiamo un po' qui fuori.

figlio lontano, ma non cargiamoci inganno, e teniamo in gabinetto, venga poi il

0: Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di recluta vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di sole.
0: E dunque, dite, lucidelo.
1: Ma sentite, ma
0: come? Parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Carabino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco!

0: il paggio rinchiuso
1: fu solo per parire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per bollarmi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra qualche travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: il giardino,
0: sì.
2: Ma
1: sei tu, su e ci sono certo, dove giro?
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: So tutto lo via!
0: Cosa di? Cosa di? Cosa di?
1: Tu sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Da balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, se noi guarda almeno, segui tu,
4: segui tu. E volte tedeschi,
2: non lo dici.
1: Vi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore.
1: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto la posta così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me parli di ragazzo.
1: Che non mi...
2: Mai.
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non mi saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh, no.
1: Finiamo questo ballo.
2: Che succede, vedrò?
1: Comunque tu, e salta in giù, ma perché? Che timore, l'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro fuor d'uso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto.
0: Aha!
1: Salta in giù,

0: presto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il fondario del debito.
0: La lista degli osti. Parlate, se tu lascialo. Lasciami e parti.
1: Porto sì.

0: patente che poc'anzi il fanciullo mi dire. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

Lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

per testi in mondo che prova sulla trombonia con prestezza di danar sopra l'oste, sopra la pirma silenzio lo vedremo il contrappone leggeremo

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiude.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se

0: rosse cherubino era giunto a Siviglia. Atane oggetto mandato, Basilio.
1: Però, a lui non deder nulla, invece tu voglio andarci.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. O se ha parlato, gli fa sposare la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel Reporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tributori!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: da Basilio, che permetti, parlo.
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la bocca, oh signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadere?

0: ed è cesarite. O pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: ma ti amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince, superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati due di da pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, cancellesco.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Ti rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valiano, tua madre.
0: Sua madre.
2: Cosa sento?

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
4: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

0: favor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
0: Oggi e dubbie saranno. Prendi, questo è il biglietto da denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Vogliamo ad informar d'ogni avventura Adamo e nostro zio,

0: e che Rubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Servili!
0: Andiamo e li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Che si leggeva in frase?
4: Dispetto e rabbia.
3: Che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
4: In giardino,
3: e si ami un loco. Scrivi,
4: che io scriva, ma signore.

Dead art we'n ffôn nhw. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: speziale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono il signor Nemo. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Stamane? Per lo dir la festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: che vorresti ballare col finestro. Non mi do il più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Parola all'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

solita usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai me qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone.

0: flemma.
1: Il fatto è sì, noi pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende il gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: Per vendicar tutti i mali.

0: Però questo mio bacio è cosa è porta, forse qualcuno mi renderà sull'alba.
1: Dormalina, chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto cieco, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buona, buona, capisco come lire. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

fare l'immunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia lei godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me senza saperlo.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidarsi attonna,

dissensi, a cui tributo incensi la temore ragion, la temore ragion, la temore ragion. Son streghe che incantano per farci

chiudete un po' quegli occhi. Incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che agliettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: un po' la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incomincia.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Restaci in buon'ora!

0: superbia, quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciopaggio!

stai la contessa, a quello non fingete. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò, toccar io vi farò, toccar io vi farò.

0: schiaffo!
1: Che schiaffo! Che questo! Ah. Schiaffo da questo!
0: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au! Ah!